mysteries, ordo per misericordia tua duty, et peccato simus semper liberty, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum sab.